se ti va, stiamo insieme, ma così, senza amore, come vuoi, evitiamo tutto ciò che è banale, io di più.